Hát Katiterv, si mogli addicted el mo assunto del sur, ha sa stipe mi baran mo che savura. Mi che na vanda lende vare so manuscente faragi, hoy na cade te bare no presar so me bare le mo pre. Hoy ta vele e vevo. Cado in che muro hai, hoy te na te sutile te sigion te fele din. Ma co già vera ta pensarme. Na casa vosi cotero te chalado so din sar so metele chalado so di sardem. Mrușei biște pașe bărșenghe mai sinita ci rumeste na in che vico di siti luas du isac mesila. Vendec la toșo i hai acana cu ta stile caveri școla pedicura manicur. Hai vendec la uzlet fezete ivo. Crel pudi ca te andi calucian de ce rezervo. Na iun camen la becele teșoi. És nagyon-nagyon ándi fogadi szárt ezt le a kadó társaságon, de szóst teszik.